Largo Tassotti, il passaggio è per Rijkaard. Si defila Colombo, il lancio è Scullit, il colpo di testa per Van Basten. Il